bia bo bia onye mi benote so ya sori nyame ne kunkun yem abafo pimpim pejano

siyaje ma mimi wuno wani bonyam ma woyi mo mejuma yi mo mi sku kone mo ma mi wuno wo kasi ya wate ha every time we want to be ho let me be proud na wuto mi yo mo ha get your ready show di ani bonyam beja wo sa chira Jesus show di ani bonyam wate ha what I want to be ho ama ma di be proud na wuto mi yo mo yo Et si j'en ai mon amour, n'a-t-il pas grâce, ma voix ou la terre.

Oni pamwa. Hey hey hey. Di pansa mushia. Yesu die. Yesu die. Ah. Shana mo di bayo di fo ni mona o bejuma di o mika.